0: stato se posso sporre. Su maxi anche può succedere. E voce ad aprire il diffusore. Che luna si urca a noi. Și stele le cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul la te.
1: Iubirea ta mă fierbea, mă tro-